0: Radio Easy Rock. In un mondo di esperti improvvisati e soluzioni miracolose, distinguersi non è una questione di slogan, è una questione di fatti. Oggi tutti si proclamano geni del marketing, ma la vera genialità risiede nei risultati, nella strategia e nell'esperienza sul campo. Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
0: Radio Easy Rock.

Nata questa canzone in quel 1975 dall'unione tra una base strumentale concepita dal signor Andy McKay per una colonna sonora e un testo abbastanza caustico di Brian Ferry. E beh, lui, sapete, no, a quel tempo era molto molto giovane e voleva scrivere sulla frenesia predatoria e le dipendenze della vita notturna nei club, no? Nel senso che quando lui andava così a divertirsi nei club, la prima cosa che pensava era quello, l'amore passionale, quello da predatore, tanto per intenderci. Grande Brian Ferry, uno di noi, un ex uno di noi. Disco, ovviamente, pezzo che apre quell'album indimenticabile Siren, che inaugurò, come ben ricordate, la transizione dei Roxy Music dal glam rock d'avanguardia al sofisticato funk da discoteca. Del resto, insomma, 75. Siamo proprio nell'era tipica del funk, della disco music, più funk in questo caso. Molto bene, sono le 8:24 minuti, bentrovati, sono Nino Carollo, questa è Radio Easy Rock, si ascolta anche il boss questa mattina. Ma che meraviglia, Mr. Bruce Springsteen, questa è High Hopes.

0: E sono tornati anche gli Editors, la loro nuova si intitola Seriously.
1: Claudio Valentini ti accompagna nel tuo viaggio sulla Highway to Rock, da lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19.
2: Radio Easy Rock.
3: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
4: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
5: E da oggi anche il mobile.
4: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
6: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
7: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. 90 di Piave Designer Outlet. Vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
9: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
10: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
11: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
12: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl, la piadineria
11: la più buona perché mia.
13: Amore, la vasca?
14: Leviamo.
13: Le piastrelle?
14: Leviamo.
13: Anche i mobili del bagno?
14: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
13: E i lavori?
14: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
13: Mi hai levato le parole di bocca.
14: Leva l'IVA solo a ottobre, solo da
15: Iperceramica.
2: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

Radio Easy Rock ha suonato John Cougar Mellencamp con Small Town, sono le 8:39 minuti, adesso parlerei di ferite aperte dal punto di vista sentimentale. C'è una canzone dei Dire Straits che diciamo è un'autentica ferita aperta per Mark Knopfler, la canzone di cui sopra è Lady Writer e parla proprio della fine improvvisa e dolorosa della sua relazione con Holly Beth Vincent. Diciamo che lui ebbe con lei una relazione a distanza, perché insomma in quel periodo stava sempre in tournée, non la vedeva quasi mai, a un certo punto si sa, no, come vanno a finire quelle storie lì, e quindi ecco sentirsi dare il ben servito, e quindi diciamo ebbe questo rimpianto eterno. Scrisse Lady Writer, e la scrisse proprio quella canzone mentre vedeva un'intervista a una scrittrice in TV che somigliava appunto a Holly Beth Vincent. E diciamo che fu una storia che tormentò Mark Knopfler a lungo, perché si sentì rifiutato, impotente, no? Ridotto a semplice spettatore distante di una donna così bella e ormai irraggiungibile. E questa ossessione, diciamo, per questo abbandono, fu così profonda e logorante per lui che, non pago di averla esorcizzata con scrivendo appunto Lady Writer, finì poi per riversare la stessa identica amarezza in un altro capolavoro dei Dire Straits, cioè Romeo and Juliet, qualche anno dopo. E allora parliamo d'amore, sì, l'amore spezzato, eccolo qui, grande, grande, grande Mark Knopfler, Dire Straits, in The Alarm Rock Show, Lady Writer.

0: Ecco, è successo. E ora che si fa?
1: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
2: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
3: La casa perfetta è quella che parla di te. E noi di Bissolo Casa lo sappiamo bene.
4: Vieni nei nostri showroom e perditi tra cucine, soggiorni, camere, camerette e arredo ufficio.
3: Inoltre, corner tematici con le ultime tendenze di mercato.
4: Design reale e prezzi che rispettano le tue scelte.
3: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
4: A Lonato del Garda, fronte il Leone, e a Gambellara, Vicenza.

E così una buona parte di questo inizio di settimana, di questo lunedì, ce lo siamo archiviati, grazie a Dio. E allora io vi auguro buona giornata, grazie da Nino Carollo, torneremo in onda domattina sempre qui su Radio Easy Rock con The Alarm Rock Show. E adesso non perdete la nostra Non Stop, Radio Easy Rock Non Stop, 60 minuti di grande rock and roll, divertitevi. E vi lascio con i Fontaines D.C., Marianne.

0: Radio Easy Rock. Radio Easy Rock. News.
1: Buongiorno Brasile, Flavio Bolsonaro in vantaggio al primo turno delle presidenziali col 47% dei voti, 2 punti in più dell'attuale capo dello Stato Lula. Fra 3 settimane il ballottaggio, è finito il tempo del Partito dei Lavoratori, festeggia il leader nazionale liberale. Avvio di settimana con 500 scuole superiori chiuse in tutto o in parte nella Francia sconvolta dalle proteste degli studenti di questi giorni. Ad annunciarlo il ministro dell'istruzione francese Geffrey, secondo cui negli istituti non sussistono le necessarie condizioni di sicurezza. Emergono ancora dettagli dell'attentato sul volo Fly Dubai dalle indagini in Arabia Saudita, dove viene interrogato il copilota che ha aggredito il comandante. Secondo Channel 12 si fa strada l'ipotesi che il 29enne di passaporto omanita abbia agito da solo. Dopo essersi radicalizzato avrebbe pianificato per mesi l'intervento che doveva far schiantare l'aereo sull'aeroporto Ben Gurion. Ed è tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Radio Easy Rock non stop. Rock senza interruzioni.

0: Radio Easy Rock si ferma solo per un pit stop.
1: Radio Easy Rock.
2: Il rock più epico, come non l'hai mai sentito. Sinfonica on the Rock ti porta nel cuore delle leggende. Queen, Pink Floyd, Led Zeppelin e molti altri in una travolgente versione sinfonica. Sabato 17 ottobre, Arena 1082 di San Tommaso a Gordino, Belluno. Un'esplosione di voci, chitarre e adrenalina pura. Sinfonica on the Rock, quando l'orchestra incontra la potenza del rock. Acquista ora il tuo biglietto su LiveTicket.it. Media Partner Radio Easy Rock.
3: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
4: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Amore, la vasca?
8: Leviamo.
7: Le piastrelle?
8: Leviamo.
7: Anche i mobili del bagno?
8: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
7: E i lavori?
8: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
7: Mi hai levato le parole di bocca.
8: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
9: iperceramica.
10: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
11: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
12: Amore, quanto di anticipo?
13: Zero.
12: E di interessi?
13: Zero.
12: E quanto ci pensi ancora?
13: Zero. La prendo.
14: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
15: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
14: Ti aspettiamo negli MG Store.
0: Il rock non si ferma mai. Radio Easy Rock non stop.

Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.

0: Ogni mattina alle 9 su Radio Easy Rock, solo musica, solo energia, solo rock. Radio Easy Rock non stop. Rock senza interruzioni. Da lunedì alle 9 del mattino, alza il volume con Radio Easy Rock non stop.
1: Radio Easy Rock.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Amore, la vasca?
5: Leviamo.
4: Le piastrelle?
5: Leviamo.
4: Anche i mobili del bagno?
5: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
4: E i lavori?
5: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
4: Mi hai levato le parole di bocca.
5: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da iperceramica.
6: Amore, quanto di anticipo?
5: Zero.
6: E di interessi?
5: Zero.
6: E quanto ci pensi ancora?
5: Zero. La prendo.
7: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
8: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.
9: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
10: Il rock più epico, come non l'hai mai sentito. Sinfonica on the Rock ti porta nel cuore delle leggende. Queen, Pink Floyd, Led Zeppelin e molti altri in una travolgente versione sinfonica. Sabato 17 ottobre, Arena 1082 di San Tommaso a Gordino. Belluno, un'esplosione di voci, chitarre e adrenalina pura. Sinfonica on the Rock, quando l'orchestra incontra la potenza del rock. Acquista ora il tuo biglietto su LiveTicket.it. Media Partner Radio Easy Rock.
11: In un mondo di esperti improvvisati e soluzioni miracolose, distinguersi non è una questione di slogan, è una questione di fatti. Oggi tutti si proclamano geni del marketing, ma la vera genialità risiede nei risultati, nella strategia e nell'esperienza sul campo. Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
12: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Ecco, è successo. E ora che si fa?
2: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
3: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.

0: Radio Easy Rock.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
0: Radio Easy Rock News.
3: Il premier spagnolo Sanchez scioglie le riserve e annuncia nuove elezioni per il 29 novembre, 9 mesi in anticipo rispetto alla scadenza della legislatura. Il leader spagnolo spera in un accresciuto sostegno dalle piazze, affollatesi in questi giorni per la protesta che ha innescato la crisi di governo, partita dalla bocciatura parlamentare di 2 decreti governativi orientati ad affrontare la crisi abitativa. Le destre sudamericane si congratulano con Flavio Bolsonaro, uscito in vantaggio al primo turno dalle presidenziali in Brasile con il 47% dei voti, 2 punti in più dell'attuale capo dello Stato Lula. Fra 3 settimane il ballottaggio, rispetto al quale entrambi manifestano ottimismo.
4: Boa noite para todo mundo, estou muito feliz de verdade.
5: Mas eu também já pensei isso outras vezes. Eu lembro.
3: Ed è tutto, a più tardi.
6: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
0: Radio Easy Rock.

0: casa perfetta è quella che parla di te. E noi di Bissolo Casa lo sappiamo bene.
1: Vieni nei nostri showroom e perditi tra cucine, soggiorni, camere, camerette e arredo ufficio.
0: Inoltre, corner tematici con le ultime tendenze di mercato.
1: Design reale e prezzi che rispettano le tue scelte.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
1: A Lonato del Garda, Fronte il Leone e a Gambellara, Vicenza.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.

sempre, sempre, sempre così con gli editors. Io ascolto la prima volta il pezzo e dico, boh, forse non mi piace come gli altri, e invece poi zacchete, ci finisco dentro. Ma tutto, ma cioè è una cosa come dire, molto comune. Perché? Perché gli editors sono un po' stratificati, no? Tu l'ascolti la prima volta e ti dà quell'idea lì un po' di musichetta, no? Ma cioè, adesso, attenzione, non musichetta nel senso uno schifio, però insomma non cogli tutta la profondità. Poi riascolti ancora, eccetera eccetera, magari dai un'occhiata anche un po' al testo, e lì niente, ti conquistano. Tra l'altro esce il 30 ottobre il loro nuovo album, si chiama Surface Echo and Sound, è l'ottavo in studio degli editors. Mi dà come l'idea che ci sia meno elettronica massiccia, più indie rock anni 80, tante chitarre brillanti, tanto suono band, perché loro ci tenevano e l'hanno detto, e quindi insomma sarà decisamente un bell'album. Intanto 16 e 28 ritornano anche loro, The Nothing But Thieves.

0: A Different Kind of Happiness è il nuovo singolo dei Nothing But Thieves.
1: Radio Easy Rock.
2: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
3: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. 90 di Piave Designer Outlet. Vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
6: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
7: Amore, la vasca?
8: Leviamo.
7: Le piastrelle?
8: Leviamo.
7: Anche i mobili del bagno?
8: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
7: E i lavori?
8: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
7: Mi hai levato le parole di bocca.
8: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da
9: Iperceramica.
10: Amore, quanto di anticipo?
8: Zero.
10: E di interessi?
8: Zero.
10: E quanto ci pensi ancora?
8: Zero. La prendo.
11: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
12: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
11: Ti aspettiamo negli MG Store.
1: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

Chris Martin con i suoi Coldplay e questa Violet Hill. Voi che siete scafati super bravi e super esperti sapete bene che c'è questo piccolo omaggio ai Beatles, ma sì, perché Violet Hill è quella strada di Londra che si collega proprio zacchete ad Abbey Road, e Chris Martin ha spiegato che il riferimento era proprio quello, cioè ha detto no, non avete capito male, era proprio intenzionale, noi volevamo proprio così. A proposito di cose che si vogliono, in tanti desiderano un nuovo live dei Coldplay. Ieri è tornata a circolare questa voce che è un po' in giro da un pochettino, però ve lo dico, non ci sono conferme ufficiali né sul sito dei Coldplay né in varie, insomma, vari siti che in qualche modo distribuiscono biglietti e quant'altro, e ci sarebbe appunto questa notizia che vorrebbe i Coldplay nel 2027 in un live allo stadio San Nicola de Bari. Ho come l'idea che al momento rimarrà solo un desiderio, però non si sa mai nella vita. A proposito di desideri, e se venissero loro, tanta roba. The Rolling Stones, Mr. Tom.

0: Latte Bosche porte aperte. Domenica 11 ottobre visita lo stabilimento di Bosche. Potrai scoprire il magazzino e il reparto produttivo, assaggiare i nostri prodotti. Ti aspettiamo dalle 9 alle 16.30 in via Nazionale 59 a Bosche di Cesio Maggiore, Belluno. Ingresso gratuito.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.

Mi è sembrato di vedere un'iguana. Iggy Pop con i suoi Stooges, Down on the Street, qui su Radio Easy Rock. Lui che, vi ricorderete, faceva lo stage diving tutto cosparso di burro d'arachidi. Che schifo, raga. Ma anche perché si tagliava. Vi ricordate? No, c'erano i primi live di questa band che erano famosi proprio per questo. Già loro erano oltraggiosi così, di per sé, voglio dire. E poi però lui faceva questo stage diving in cui si tagliava anche, si provocava delle ferite sul petto, eccetera. E poi andava in giro, naturalmente, a fare bella mostra di tutto ciò, perché era molto rock and roll, molto punk, anzi, cose di questo tipo. A terminare la prima ora della nostra Highway to Rock, però, ci sono loro, The Stone Roses.

Vissero tutti felici e contenti, ma pure James Bond, credetemi. I Guns N' Roses, quelli di Live and Let Die, qui su Radio Easy Rock ad aprire la seconda ora della nostra Highway to Rock. Oh, notizie del nuovo album dei Guns, zero tondo. Zero tondo. Cioè, ce la sta menando lunghissima Slash, ma proprio tanto tanto. Vedremo se effettivamente nei prossimi giorni, visto che lui aveva detto che intorno a ottobre-novembre qualcosa, forse si sapeva, io voglio illudermi che magari nei prossimi giorni effettivamente ci siano delle novità. Ieri sera invece è andato in onda una nuova puntata del nostro Crosstown Traffic Chaos. Anche ieri sera vi sono venuta a prendere con il mio taxi, vi ho portato in giro per tutta la notte rock di Radio Easy Rock e di Crosstown Traffic House. Vi ho presentato strani personaggi, raccontato storie di rock and roll, ma soprattutto vi ho fatto sentire delle perle assolute di rock and roll. Quindi se ve lo siete perso, oltre ad aspettare giovedì sera come sempre in replica a partire dalle 21, da questa sera lo trovate nella sezione podcast del nostro sito radioeasyrock.it. ma adesso ho una domanda che mi gira per il cervello: should I stay or should I go?

0: Ecco, è successo. E ora che si fa?
1: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
2: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio, bentrovati ad un nuovo appuntamento. Il traffico scorre regolarmente lungo tutti i percorsi di nostra competenza. Per lavori notturni, dalle ore 21 di questa sera, lunedì 5 ottobre, alle ore 5 di domattina, sulla A23 Palmanova Tarvisio, verrà chiuso il tratto autostradale compreso tra Udine Sud e Udine Nord in direzione dell'Austria. A partire dalle ore 18 è chiusa l'area di servizio di Zugliano Est e l'area di parcheggio Santa Caterina Est. Dalle ore 21 di domani, martedì 6, alle ore 5 di mercoledì, verrà chiuso il medesimo tratto tra Udine Nord e Udine Sud, ma in direzione Palmanova. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre, le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Radio Easy Rock. Drive time. Turn up the volume. Travel with us.

Quel peperino di Stevie Nicks, Hey Job 17, era il 1981 qui su Radio Easy Rock. Buon lunedì pomeriggio, cari Easy Rocker, lo sapete, ormai lo sanno pure i muri, le pietre, anche la mia gatta quando torno a casa la prima cosa che mi dice è: ma lo sai che il 13 novembre esce il nuovo album dei YouTube? Certo, si chiama Carnaval Deluxe, è il 16esimo, fa tanto rumore perché è il primo disco praticamente di roba nuova dopo 9 anni, escludendo, attenzione, i 2 EP che erano già usciti insomma in questi ultimi mesi. Questo ritorno ha un significato secondo me molto particolare, soprattutto per Larry Mullen Jr., il batterista, lui che da anni soffriva di un problema congenito al collo, che ha sofferto tantissimo perché non è riuscito ad andare a fare la residency allo Sphere di Las Vegas, e adesso ha detto: sto provando naturalmente a recuperare tutto quanto, ma ho visto che devo trovare un modo nuovo di suonare, cioè devo adattare il mio corpo a quello che vuole la batteria e alle canzoni. Mi piacerebbe naturalmente partire in tour, però tutto questo insomma va un attimino visto, eccetera eccetera. Io insomma incrocio le dita per lui, mi dispiacerebbe. You Two, a proposito, silenzio.

album dei Queens of the Stone Age, si chiama Perfect, scritto però con il TH perché Josh Homme ha detto che lì noi dobbiamo capire che non è perfetto, è una roba che fa finta di essere perfetta, cose molto molto complicate e molto filosofiche proprio da Josh Homme, che però riguardo a questa cosa ha detto: un album non deve essere perfetto, eccala, non bisogna per forza seguire la massa. Per quel che mi riguarda, io adoro ascoltare, ma soprattutto adoro sentire gli errori che sicuramente non fanno i Queens of the Stone Age, errori che però lui ha detto di voler valorizzare invece nel nuovo album. Dentro c'è anche questa, Where the Goth Girl.

0: Anche per i Soundgarden ci sono delle belle novità, ci sarà modo di parlarvi, di raccontarvele. Intanto questa era Felon, Black Days. Radio Easy Rock.
1: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
2: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
6: E da oggi anche il mobile.
5: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
7: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
8: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
7: La più buona perché mia.
9: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
10: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

Mr. Matt Burning questa mattina di Mefazel qui su Radio Easy Rock alle 17 da 42 minuti. A volte la musica fa dei piccoli miracoli, no? Lo so che sfondo una porta aperta, che voi ci credete a questa cosa, io ancora di più da quando ho ricostruito la storia di un singolo dei Soul Asylum per il quale loro cercavano un regista in grado di come dire restituire al mondo il volto di bimbi scomparsi, Missing Children, e Tony Kay, che è il regista, ha poi deciso proprio di inserire nel videoclip di questa canzone delle foto reali, proprio di bimbi realmente insomma scomparsi, e il caso che poi è successo è stata una cosa incredibile. Una di queste bimbe, Elizabeth Wiles, ha visto se stessa in un video alla televisione e ha telefonato alla mamma. Cioè, poi dite che la musica non serve a nulla, poi ditelo. Soul Asylum, a proposito, questa era la canzone Runaway.

18 ottobre, visita lo stabilimento di Busche. Potrai scoprire il magazzino e il reparto produttivo, assaggiare i nostri prodotti. Ti aspettiamo dalle 9 alle 16.30 in via Nazionale 59 a Busche di Cesio Maggiore, Belluno. Ingresso gratuito.

Dicono una grande verità i Jet, ovvero She's a Genius, e la dicono praticamente al termine della seconda ora della nostra Highway to Rock, così che tra pochissimo arriva anche la nostra redazione, ma prima ci sono loro, The Trouba.

0: Radio Easy Rock.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
0: Radio Easy Rock News.
3: Nuovo incidente sul lavoro. Un operaio di 59 anni di origine albanese ha perso la vita a Rimini dopo essere precipitato dall'impalcatura nel cantiere dove stava lavorando, vano il soccorso in ospedale. Ci sono 3 indagati per la morte di Salvatore Calignano, operaio di 61 anni, deceduto dopo essere stato trovato gravemente ferito in una strada isolata di Caivano. Si procede per omicidio colposo. I PM vogliono anche appurare se il corpo sia stato spostato dopo un incidente sul lavoro. Settimana decisiva per la legge elettorale, giunta in terza lettura all'esame dell'Aula della Camera. Il governo ha confermato la questione di fiducia sui primi 3 articoli del testo. Il premier spagnolo Pedro Sanchez, a seguito della sconfitta del governo in Parlamento su 2 decreti d'urgenza contro il caro affitti, ha dichiarato il ritorno alle urne per il prossimo 29 novembre, 9 mesi prima della fine del mandato. Lutto nel mondo del giornalismo, è morto Ennio Vitanza, storico telecronista sportivo, voce e volto della Rai per Domenica Sprint, la Domenica Sportiva, il 90° minuto. Aveva 92 anni. Da Nicola Compagnone è tutto, a più tardi.
4: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
0: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

Electric Light Orchestra, Don't Bring Me Down. Ma questi non erano quelli dell'orchestrazione, della roba, sì, però in quest'album qui avevano aperto alle chitarre, lascia fare. E infatti li ritroviamo proprio ad aprire la terza ora della nostra Highway to Rock. Fan degli R.E.M. ne abbiamo? Eccomi, prima, attenzione, 20 novembre è la nostra data, ragazzi, sì signore, perché esce l'edizione rivista proprio per i 25 anni di Reveal, che era quel disco pazzesco dove dentro c'era anche Imitation of Life, eccetera eccetera. Ma la vera chicca sarà The Black Sessions Reveal, cioè sono 17 brani che erano stati registrati dal vivo a Parigi il 7 maggio del 2001 per Radio France e non erano mai stati pubblicati ufficialmente fino ad oggi. Dentro ci trovate Losing My Religion, Man on the Moon, The One I Love, eccetera eccetera, e si chiude con La Fine del Mondo.

detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati ad un nuovo appuntamento. Code per incidente sulla A4 Brescia-Padova tra Desenzano e l'innesto con la A21 in direzione Milano. Inoltre, sulla tangenziale di Mestre, per il traffico tipico, incolonnamenti tra Castellana e Rotatoria Marghera in direzione Milano e tra Rotatoria Milanese e Castellana in direzione Trieste. Per lavori notturni, dalle ore 21 di questa sera lunedì 5 ottobre alle ore 5 di domattina sulla A23 Palmanova-Tarvisio verrà chiuso il tratto autostradale compreso tra Udine Sud e Udine Nord in direzione dell'Austria. È chiusa l'area di servizio di Zugliano Est e l'area di parcheggio Santa Caterina Est. Dalle ore 21 di domani, martedì 6, alle ore 5 di mercoledì, verrà chiuso il medesimo tratto tra Udine Nord e Udine Sud, ma in direzione Palmanova. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre, le informazioni sulla viabilità di autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Radio Easy Rock. Drive time. Turn up the volume. Travel with us.

Post, era il 2014, sono le 18 da 21 minuti in questa Highway to Rock di lunedì 5 ottobre 2026. Stavo facendo un po' di conti, e già di mio questo è piuttosto difficile, di quanti album escono a novembre, ma tantissimissimi e tutti stratosferici. Io ne aspetto uno in particolare: il 13 novembre ci sarà per l'appunto Dead Company, questo quinto album dei Royal Blood. Perché lo aspetto? Perché secondo me i ragazzi qui sono tornati davvero alle origini. L'hanno detto del resto Kerr e Ben Thatcher, hanno detto: no, abbiamo fatto una cosa tutta da soli, e anzi parliamo per questa occasione di antiproduzione, perché vogliamo tornare a qualcosa di grezzo, di immediato, ma soprattutto di costruito pensando al palco. Tanta roba! Io già mi vedo il 13 novembre che ascolto tutto come una pazza invasata, già mi vedo. Per il momento ci dobbiamo accontentare del singolo 10 over 10.

0: Radio Easy Rock.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.

0: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. 90 di Piave Designer Outlet. Vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
1: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Amore, quanto di anticipo?
5: Zero.
4: E di interessi?
5: Zero.
4: E quanto ci pensi ancora?
5: Zero. La prendo.
6: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
7: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
8: Ti aspettiamo negli MG Store.
9: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Latte Busche porte aperte! Domenica 11 ottobre visita lo stabilimento di Busche. Potrai scoprire il magazzino e il reparto produttivo, assaggiare i nostri prodotti. Ti aspettiamo dalle 9 alle 16.30 in via Nazionale 59 a Busche di Cesio Maggiore, Belluno. Ingresso gratuito.

0: Radio Easy Rock.
1: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. 90 di Piave Designer Outlet. Vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
0: Radio Easy Rock.

0: detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Ecco, è successo. E ora che si fa?
2: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
3: Europe 2000, da uno scontro, un piacevole incontro.